0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, a macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi. E

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 25 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. I vostri programmi per la serata cambieranno di minuto in minuto, ma non in peggio. Fate attenzione però a non fare troppo tardi. Giornata più movimentata di quello che pensate sul lavoro. Toro, anche oggi farete fatica a terminare ciò che inizierete. Sul lavoro cercate di non dire sempre quello che pensate, prima contate fino a 10. Gemelli, giornata dove le cose da fare saranno tante, ma sarete sempre perfettamente organizzati. Sul lavoro affronterete con pazienza anche i compiti meno divertenti. Cancro, anche oggi potrete godere di una buona giornata, sul lavoro gli ostacoli saranno facili da superare, la serata trascorrerà in modo molto rilassato e avrete voglia che non finisca tanto presto. Leone, sarete ancora di cattivo umore e farete molta fatica a sorridere alle persone vicine. Sul lavoro prenderete molto male critiche e osservazioni. Vergine, giornata dove di sicuro non avrete il tempo di annoiarvi, la vita sociale diverrà molto più interessante e alla sera il tempo sarà ben speso. Bilancia, il vostro lavoro oggi lo eseguirete con più precisione del solito. Fate attenzione però a non essere troppo rigidi nei giudizi e nelle posizioni che assumerete. Scorpione, oggi vi sentirete sereni e ben disposti verso il resto dell'universo. Sul lavoro potrete contare su quel pizzico di fortuna che ogni tanto ci aiuta. Sagittario, vi sentirete piuttosto svogliati, ma dovrete comunque affrontare gli impegni quotidiani. Al lavoro sarete di poche parole e tenderete a isolarvi dal resto del gruppo. Capricorno, il vostro umore oggi si manterrà stabile, nel lavoro vi farà piacere dare una mano ai colleghi in difficoltà, soprattutto se la cosa non interferirà con i vostri programmi. Acquario, anche oggi farete fatica ad arrivare a sera, sul lavoro ci saranno piccoli ritardi, incomprensioni e grane però di poco conto, che vi toccherà affrontare senza rimandare. Pesci, oggi tutto girerà nel verso giusto, qualcuno di voi riceverà delle buone notizie, altri faranno un pensierino su un breve viaggio, la serata sarà piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccolo il sorriso di Monia, pronti ad affrontare una nuova settimana, lunedì 25 maggio, buona giornata, ben svegliati, siete già attivi, state ancora dormendo, a che ora suona la sveglia dalle vostre parti? E salutiamo Simone Serpone, anche per lui la sveglia come anche a me, suona abbastanza presto, ma è un piacere essere qui a svegliarci insieme, anche con la nostra musica romantica. E allora iniziamo una nuova settimana con gli Equipe 84 e la loro Pomeriggio ore 6, anche se sono le 6 della mattina, a dir la verità, e tra poco anche Gianni Bella. Toc toc.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: La nostra mattinata romantica prosegue, ancora buongiorno, caffettino preso, questa mattina però ne ho preso un po' di più, uno molto molto lungo, anzi sono già pronta anche per bermene un secondo. Dai che stiamo insieme, un bel buongiornissimo caffè che deve arrivare al 331 240 78 78, come sempre linea WhatsApp attiva per darci il buongiorno, anche solo per dirmi Monia ci sono, sono presente, ti sto ascoltando, magari dirmi anche da dove, così sono curiosa. Arriva Fred Bongusto, invece no, e tra poco anche Luca Barbarossa, Quartiere.
1: Romantica. Dicevo che sbagliavi tu a non abbandonarti mai. Se fai così camminerai lungo la vita e non vivrai. L'amore è grande quando dà, anche se niente aspetterà. Fai come me, fai come me.

La colpa mia se colpa è di pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scuse a quel che fai, di non dir mai qualcosa che potrebbe dispiacere a te, e di morire di gelosia.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Come sempre a quest'ora, come tutte le mattine, andiamo a scoprire un po' i santi del giorno e i fatti del giorno. Oggi è lunedì, è il 25 maggio ed è San Beda, detto il Venerabile, che è il protettore degli studiosi. Oggi è anche San Gregorio VII e in questa giornata, nel 1977, un bel po' di anni fa, usciva nelle sale cinematografiche Guerre Stellari. Tra l'altro qualche giorno fa, se non sbaglio, c'è stato anche il Star Wars Day, e un saluto a tutti gli appassionati di questa saga imperdibile. Su Romantica Radio, Memore Migi a svegliarci un po' con Innamorati a Milano e tra poco anche Filipponio, Controvento.

assurdo e continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino. Complimenti per la radio.
1: Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Gennaro da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci, i vostri vocali che devono sempre arrivare al 331-240-7878. Sempre Monia Braga con voi fino alle 9 in questo lunedì 25 maggio. Stiamo iniziando insieme una nuova settimana. Tra poco scopriremo anche cosa dicono le stelle per noi con lo spazio dedicato all'oroscopo di Roberto. Questo tra poco, intanto su Romantica Radio Gianni Nazzaro con Piccola mia piccola e tra poco anche Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia, pescatore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 25 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. I vostri programmi per la serata cambieranno di minuto in minuto, ma non in peggio. Fate attenzione però a non fare troppo tardi. Giornata più movimentata di quello che pensate sul lavoro. Toro, anche oggi farete fatica a terminare ciò che inizierete. Sul lavoro cercate di non dire sempre quello che pensate, prima contate fino a 10. Gemelli, giornata dove le cose da fare saranno tante, ma sarete sempre perfettamente organizzati. Sul lavoro affronterete con pazienza anche i compiti meno divertenti. Cancro, anche oggi potrete godere di una buona giornata, sul lavoro gli ostacoli saranno facili da superare, la serata trascorrerà in modo molto rilassato e avrete voglia che non finisca tanto presto. Leone, sarete ancora di cattivo umore e farete molta fatica a sorridere alle persone vicine. Sul lavoro prenderete molto male critiche e osservazioni. Vergine, giornata dove di sicuro non avrete il tempo di annoiarvi, la vita sociale diverrà molto più interessante e alla sera il tempo sarà ben speso. Bilancia, il vostro lavoro oggi lo eseguirete con più precisione del solito. Fate attenzione però a non essere troppo rigidi nei giudizi e nelle posizioni che assumerete. Scorpione, oggi vi sentirete sereni e ben disposti verso il resto dell'universo. Sul lavoro potrete contare su quel pizzico di fortuna che ogni tanto ci aiuta. Sagittario, vi sentirete piuttosto svogliati, ma dovrete comunque affrontare gli impegni quotidiani. Al lavoro sarete di poche parole e tenderete a isolarvi dal resto del gruppo. Capricorno, il vostro umore oggi si manterrà stabile, nel lavoro vi farà piacere dare una mano ai colleghi in difficoltà, soprattutto se la cosa non interferirà con i vostri programmi. Acquario, anche oggi farete fatica ad arrivare a sera, sul lavoro ci saranno piccoli ritardi, incomprensioni e grane però di poco conto, che vi toccherà affrontare senza rimandare. Pesci, oggi tutto girerà nel verso giusto, qualcuno di voi riceverà delle buone notizie, altri faranno un pensierino su un breve viaggio, la serata sarà piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Prontissimi per una nuova ora, tra poco anche con una rubrica, le più belle canzoni della tradizione partenopea che hanno fatto la storia e quindi la collection musicale Canta Napoli, questo tra poco. Intanto apriamo questa nuova ora con i Ten Sharp, questa canzone bellissima, super romantica, giustamente siamo quelli di Romantica Radio. Ci ascolteremo You e tra poco anche Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

Sveglia, sveglia, cari amici di Romantica, dobbiamo svegliarci, affrontare questa nuova settimana, questa giornata. Lo so, è presto, ma c'è una vita da vivere. E allora, buon lunedì 25 maggio. Sempre Monia Braga con voi, mentre magari state facendo colazione, mentre magari siete già attivi, già al lavoro, in mezzo al traffico. Raccontatemi tutto. 331-240-7878. Tra poco diamo un'occhiata anche ai compleanni di questa giornata. E intanto io vi regalo Bertin Osborne con Eterna Malattia e tra poco anche Gianni Morandi, Tu che mi hai preso il cuore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Oggi è il 25 maggio, sarebbe stato il compleanno di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Oggi è il compleanno anche di una giovane cantante italiana della musica pop che tanto ci piace, lanciata da amici di Maria De Filippi, cioè Emma, donna che e cantante che a me comunque piace particolarmente, quindi le facciamo tantissimi auguri. E oggi insomma sarebbe anche la data di nascita di Padre Pio, quindi giornata molto molto importante. Voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Beh, scrivetemelo come sempre al 331 240 78 78. Su Romantica Radio arriva Ciro Sebastianelli con Marta e tra poco riderà, riderà Little Tony.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi, ciao a tutti!
1: Grazie romantica, grazie di esserci, nella mia vita siete importanti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: In questa bella mattinata andiamo a scoprire anche le giornate mondiali. Oggi, in primis è Lenzo Day. Sì, avete capito bene. Allora salutiamo tutti gli amici di Romantica che si chiamano Enzo, perché oggi è il vostro giorno. E oggi è anche l'Africa Day, giornata, celebrazione indetta nel 62 dall'Organizzazione Intergovernativa dell'Unione Africana. E quindi io direi di salutare anche tutti, magari gli africani che sono ascolto, ma soprattutto tutte le persone che sono state in Africa e poi sono tornate e avevano quel mal d'Africa che dicono che esiste veramente. Io non ci sono mai stata, mi piacerebbe andarci per provare questa sensazione. Nel caso raccontatemi se l'avete provata. 331 240 78 78 su Romantica Radio arrivano i Collage, un'altra estate, tra poco anche Celeste con Lascia che sia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 25 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. I vostri programmi per la serata cambieranno di minuto in minuto, ma non in peggio. Fate attenzione però a non fare troppo tardi. Giornata più movimentata di quello che pensate sul lavoro. Toro, anche oggi farete fatica a terminare ciò che inizierete. Sul lavoro cercate di non dire sempre quello che pensate, prima contate fino a 10. Gemelli, giornata dove le cose da fare saranno tante, ma sarete sempre perfettamente organizzati. Sul lavoro affronterete con pazienza anche i compiti meno divertenti. Cancro, anche oggi potrete godere di una buona giornata, sul lavoro gli ostacoli saranno facili da superare, la serata trascorrerà in modo molto rilassato e avrete voglia che non finisca tanto presto. Leone, sarete ancora di cattivo umore e farete molta fatica a sorridere alle persone vicine. Sul lavoro prenderete molto male critiche e osservazioni. Vergine, giornata dove di sicuro non avrete il tempo di annoiarvi, la vita sociale diverrà molto più interessante e alla sera il tempo sarà ben speso. Bilancia, il vostro lavoro oggi lo eseguirete con più precisione del solito. Fate attenzione però a non essere troppo rigidi nei giudizi e nelle posizioni che assumerete. Scorpione, oggi vi sentirete sereni e ben disposti verso il resto dell'universo. Sul lavoro potrete contare su quel pizzico di fortuna che ogni tanto ci aiuta. Sagittario, vi sentirete piuttosto svogliati, ma dovrete comunque affrontare gli impegni quotidiani. Al lavoro sarete di poche parole e tenderete a isolarvi dal resto del gruppo. Capricorno, il vostro umore oggi si manterrà stabile, nel lavoro vi farà piacere dare una mano ai colleghi in difficoltà, soprattutto se la cosa non interferirà con i vostri programmi. Acquario, anche oggi farete fatica ad arrivare a sera, sul lavoro ci saranno piccoli ritardi, incomprensioni e grane però di poco conto, che vi toccherà affrontare senza rimandare. Pesci, oggi tutto girerà nel verso giusto, qualcuno di voi riceverà delle buone notizie, altri faranno un pensierino su un breve viaggio, la serata sarà piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Prontissimi per una nuova ora, sempre Romantica Radio, sempre Monia Braga con voi fino alle 9. Buona mattinata, ben svegliati. Il carro degli svegli di Romantica Radio è partito da qui, dalla nostra sede, alle 6 puntuali, ma adesso che sono le 8 passate da pochissimo, accogliamo anche tutti coloro che pian piano si aggiungono. Noi siamo tranquilli, accogliamo tutti i romantici all'ascolto. 331-240-7878, tra pochissimo anche un bel momento per accaparrarvi i nostri bei gadget. Intanto apriamo questa nuova ora con O Stewart, Hero of the Cat, e tra poco anche Piccole Ore, Donne insieme a me.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ragazzi, bisogna essere veloci e contenti per ricevere l'omaggio di Romantica Radio. Basta davvero un attimo, scrivi subito la parola romantica con il tuo nome e da dove ci scrivi, da dove ci ascolti, al 331 240 78 78, perché solo il più veloce riceverà la nostra iconica calamita.

0: Hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, per ora Hormuz resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, dice Trump, ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano l'accordo può saltare. Ruby è ottimista, sull'accordo si può arrivare già oggi, petrolio in calo. Intanto ho fermato un gruppo flottiglie in Libano con due italiani, forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina, l'IDF si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Affluenza del 46,31% alle 23 di ieri. Scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di Serie A. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Per il Lariani è la prima volta in Champions League. È tutto, ma più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Romantica News, abbiamo appena ascoltato le informazioni, le news, ovviamente grazie alla redazione. Tra pochissimo andremo a Las Vegas con Viva Las Vegas di Elvis Presley, grazie a tutta mia la città. Questa rubrica bellissima che ci porta a fare un po' il giro dell'Italia, del mondo, a raccontare le storie di canzoni proprio ispirate da una città, che hanno il nome di questa città nel titolo o nel testo. Questo tra poco, intanto su Romantica Radio i Dick Dick senza luce e tra poco anche Paul Young.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole, parole,
6: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Uno dei pezzi più dinamici e riconoscibili di Elvis Presley è Viva Las Vegas, un brano decisamente da spettacolo, in cui Las Vegas è la rappresentazione dell'eccesso, luce e divertimento continuo. Il testo, infatti, racconta gli elementi identificativi della città, il gioco e la vita notturna. Qui, dove non c'è introspezione, tutto è movimento e tutto è energia, in un ritmo veloce tra fiati e chitarre e naturalmente la voce carismatica di Elvis.

0: and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva.
1: La canzone, come altre di Elvis, è nata per il film omonimo del 64 e ha anche il duplice scopo di rafforzare l'immagine di Elvis come entertainer. All'epoca, però, il brano non fu un immediato successo, anzi, ebbe una risposta piuttosto tiepida da parte del pubblico. Solo qualche anno dopo divenne una hit con molte cover.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao, Romantica Radio. Mi ha fatto conoscere questa radio una mia amica. Vi ringrazio della buona musica e grazie anche alla mia amica. Sono Lina.
1: Romantica, sono Pina da San Nicola la Strada. È sempre un piacere ascoltarvi. Io vi ascolto dalla mattina che mi sveglio a prima di andare a dormire. Le vostre canzoni sono la buongiorno e la buonanotte per me. Grazie di esserci. Un bacio a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci ritrovate qui in questa bella mattinata di lunedì 25 maggio ci portano al momento dei saluti. Tra poco Ornella Rauccio a tenervi compagnia è già prontissima. Abbiamo il tempo di ascoltarci gli Anonimo Italiano con E così addio e tra poco anche Julio Iglesias, Innamorarsi alla mia età. Un bacio da Monia Braga, buon inizio settimana, vi aspetto anche domani come sempre a partire dalle 6. Ciao!

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Mi piaci.
10: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Buongiorno, buongiorno. Scusatemi se ridacchio, però il fatto che la sigletta canti con te c'è sempre la tua amica Ornella, non so se funzioni come una promessa o una minaccia. Per cui va bene, buon inizio di settimana, buon lunedì 25 maggio a tutti da Ornella Rauccio, da Romantica Radio. Un saluto ancora a Monia Braga, come sempre aperto la giornata per voi dalle 6 e noi proseguiremo insieme fino a mezzogiorno. Subito vi do i nostri contatti così potete continuare a scrivere, ad interagire. Questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, e siamo pronti a partire con la musica. Tra poco avremo Stefano Palatresi, uno swing dolcissimo in Non è per abitudine. Subito andiamo al Festival Bar del 1978 con Mattia Bazar, la prima è Tu Semplicità.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Così ci siamo lasciati irritire ancora una volta dalle canzoni classiche partenopee. Nello spazio Canta Napoli tornerà con un altro appuntamento anche più tardi, ma non sto qui adesso a fare padellate di aria fritta per voi, per cui subito ho da celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 25 di maggio 1936, nasce l'attore e cabarettista Pippo Santonastaso, che col fratello Mario ci ha regalato anni in TV di gag divertenti, di canzoni divertenti e ironiche. Ma ho detto canzoni, e canzoni siano. Tra poco 1974 per Caterina Caselli con Momenti sì, momenti no, come funzionano le frecce della mia auto proprio. E subito Immagina un pianeta di Manrico Mologni.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Viaggiare nel tempo per noi romantici vuol dire anche rivivere insieme eventi particolari del passato che sono accaduti in questa data. Quindi andiamo al 25 maggio del 1895, quando il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato, pensate, per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni nel carcere di Reading. E facciamoci una domanda e diamoci anche una risposta: ma quanto bigotta ha potuto essere l'umanità e ancora oggi a volte riesce ad essere? Riflettiamo su questo e ascoltiamo la nostra musica romantica, sventolando tra poco la bandiera gialla di Gianni Pettenati dal 1966, subito dolcissimo Christopher Cross 1981, tema dal film Arthur, appunto Arthur's Theme, Best That You Can Do.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, siete la mia compagnia quotidiana. Un bacione forte, Rossella da Napoli.
1: Dottoressa Romantica, ascoltare voi si respira un'altra aria, sia in macchina che in casa. In più a me gli analisi vanno benissimo da quando ascolto voi. Una buona giornata da Gianfranco.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Grazie agli ascoltatori che anche poco fa si sono fatti sentire nello spazio Ciao Romantica. Se volete entrarci anche voi, mandate il vostro vocale al 331 240 78 78. Intanto per il prossimo accadimento speciale da rivivere insieme vi porterò al cinema, perché torniamo al 25 maggio del 1977, quando Guerre Stellari esce nei cinema americani e diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema, con la famosa battuta May the Force be with you, e cioè che la forza sia con te. In questo caso invece che la musica romantica sia con te e con tutti noi. E torniamo tra poco a Sanremo del 1977 con Giardino dei Semplici e Miele, due grandi firme, Bigazzi Savio, subito Coniglietto dei Romance.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Come canterebbe Pappalardo, ricominciamo ancora un'altra ora insieme, insieme fino a mezzogiorno. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Questo è il momento per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78 e lo sapete che potete continuare giorno e notte a farlo perché c'è sempre qualcuno qui per voi. Intanto saluto Olga da Novara che scrive: da quando vi ho scoperto siete sempre con me, un abbraccio a tutti i romantici all'ascolto. E mi sa che dovremo consumare le braccia perché siamo in tanti. Olga, ti aiuterò ad abbracciare tutti i romantici. Facciamo una cosa, se riesco dopo le 11, ho controllato la scaletta, saluterò tutti gli amici delle tante regioni d'Italia che ci ascoltano in DAB. Prima godiamoci le canzoni romantiche con Manuel Manu e Tamo Amore Mio, subito Umberto Napolitano dal 1980 con Ma con l'amore no.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

stamattina per alleviarvi la sofferenza dell'inizio settimana, che è sempre, diciamo, una bastonata proprio nelle zone frontotemporali. Allora facciamo così, cerchiamo di alleggerire il tutto. Vi racconterò una favola su una canzone che sta per arrivare, perché tra un po' ascolteremo Tocca a me di Beppe Cantarelli, ma subito arriva una canzone che noi conosciamo nella versione strafamosa di Elvis Presley del 1961, che era anche nella colonna sonora del film Blue Hawaii. Ma in realtà la melodia di questa canzone è basata su un'antica romanza che risale, pensate, al 1785 e si intitolava Plaisir d'amour. Se la trovate, controllate, perché rintraccerete la quasi perfetta assonanza con questa che comunque ci toccherà sempre il cuore e si intitola Can't Help Falling in Love.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. Il furgone si è ribaltato in un fosso, il conducente è rimasto ferito. Sono stabili le condizioni del tifoso di 36 anni, Marco Leonardo Bassoccu, originario di Casale Monferrato e residente a Milano, è rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini avvenuti prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Bassoccu è in coma farmacologico. Medio Oriente, l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente. Lo fa sapere Teheran, che aggiunge: l'obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare. Mediatori pakistani in Cina. Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani in campo, riflettori puntati sul derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Debuttano anche Berrettini e Paolini. Debutto slam da sogno ieri per Cinà, che ha superato in 5 set Opelka. Meraviglioso Sonego, che ha battuto Herbert dopo più di 4 ore di gioco, fuori Bellucci. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Abbiamo un paio di appuntamenti che arriveranno tra poco, perché prima ci sarà Tutta mia la città, protagonista Vacanze romane dei Mattia Bazar, e poi vi calamiterò all'appuntamento Veloci e contenti, quindi tenete a portata di mano il vostro cellulare, mi raccomando. Ci arriveremo con Daniel Santa Cruz Ensemble e Linda Bella Linda. Subito c'è la Speranzella dal 1982 di Christian De Sica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
11: Nel 1983 vince il Festival di Sanremo Vacanze romane dei Mattia Bazar, uno dei brani più iconici degli anni 80 italiani. Nel brano, in realtà, la città di Roma non viene descritta direttamente, è piuttosto evocata ma distante. Le vacanze a cui si fa riferimento non sono leggere e divertenti, ma lasciano intendere, con senso ambiguo, l'ipotesi di una fuga. Roma non è la città turistica, non ci sono cartoline o monumenti. La caratteristica è certamente il ritmo lento che fa da base alla straordinaria voce eterea, quasi sospesa, di Antonella Ruggiero.

0: atipico per il Festival di Sanremo. La canzone, sebbene tecnicamente molto difficile e dunque poco adatta ad essere cantata dal pubblico, ha sempre avuto un enorme consenso.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Giuseppina da Napoli.
1: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
2: Romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ed eccoci, arrivati al momento tanto atteso. So che siete attratti, calamitati. Si capisce che cosa arriverà a casa di qualcuno, penso di sì, da questo appuntamento. E allora, basta davvero un attimo. Devi scrivere romantica con nome e città al 331-240-7878. Ma velocissimo, perché solo il primo, il più veloce, riceve la nostra iconica calamita. Perciò facevo tutti quei riferimenti. E allora, pronti via, 331-240-7878 per essere veloci e contenti.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Passate già 2 ore insieme, siamo pronti ad aprire la nostra terza ora e arrivare insieme fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio. Ancora buon lunedì 25 maggio a tutti voi. Voglio ringraziare, l'avevo fatto di persona ma non l'avevo fatto qui in diretta, allora voglio farlo in questo momento, anche un po' in ritardo, mi perdonerà, Rino da Policoro, e grazie a tutti quelli che stanno scrivendo ancora, al 331-240-7878, il quale mi ha scritto un bel po' di complimenti, anche imbarazzanti, grazie davvero, sembra che abbia una voce romantica, questa è Romantica Radio, e altri complimenti ancora. Lui si trova a Policoro, quindi provincia di Matera, Basilicata, terra bellissima. Non sono stata a Matera ancora, ma mi riprometto di farlo, ma sono stata in altre zone, tipo Potenza, c'è una montagna da quelle parti bellissima, la Sellata, se ricordo bene. Consiglio a tutti di visitare, posti straordinari in Basilicata. E a voi dedico le prossime canzoni. Stanno per arrivare Audio 2 con Zucchero Amaro e subito Un incontro in ascensore per Alan Sorrenti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Torniamo ancora una volta dalle classiche canzoni partenopee nello spazio Canta Napoli e andiamo subito a calmare i bambini. Se avete problemi magari con figli, nipotini, quant'altro, beh, sembra che uno studio condotto dall'Università di Montreal riveli che i bambini rimangano due volte più calmi mentre ascoltano una canzone rispetto a quando per esempio ascoltano un discorso. E allora li calmiamo subito con la musica romantica, eccola qua. Siete serviti perché sta per arrivare la premiata Forneria Marconi dal 1971 con l'iconica Impressioni di settembre e subito Cervo a primavera di Riccardo Cocciante.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
11: È passata più di un'ora, ma io non dimentico di aver promesso di salutare gli amici che da tante regioni d'Italia ascoltano in DAB Romantica Radio, e allora lo faccio subito. Intanto perché abbiamo salutato all'inizio un'ascoltatrice dal Piemonte, giusto? Sì, da Novara. E poi abbiamo salutato Rino dalla Basilicata, per cui Piemonte e Basilicata li abbiamo già citati. Poi ci sono ancora Campania, Lazio, Puglia, Abruzzo, Liguria, Calabria, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Toscana, Umbria. Abbracciamo tutti quelli che in DAB, quindi in giusta definizione che non fa perdere nulla del nostro segnale, ascoltano Romantica Radio, e facciamo arrivare loro le prossime canzoni. Tra poco 1967, rappresentativa proprio del grande genio di Fabrizio De André, Bocca di Rosa, e subito Così dolce, così cara per Rossano.

0: romantica. Le dolci note del mattino.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca.

0: viaggio solo da un euro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, Romantica Radio. Non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
1: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento insieme e come avrebbe detto il grande Mike, vi chiedo adesso quale busta volete, la 1, la 2 o la 3? Immagino la 3 perché spunterà da questa busta Marco 3, solite battutacce, però insomma arriverà tra poco con voi da mezzogiorno fino alle 15 come sempre. Intanto ascolteremo ancora un po' di canzoni romantiche, le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, e ritroveremo il mio canto libero dal 1972 per Lucio Battisti, prima ancora Sei una bomba per Viola Valentino. E grazie a tutti voi come sempre per avermi dato ascolto, attenzione e supporto e sopportazione. Ornella Rauccio, appuntamento a domattina, sempre dalle 9 a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Ciao.
4: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Ricordate quando Mike Buongiorno dava il suo fiato alle trombe? Ecco, io invece apro bocca e gli do fiato, come si dice dalle mie parti, insieme alla mia amica Ornella Rauccio, che saluto. Il nostro fiato lo sprechiamo per le belle cose che ci diremo anche quest'oggi, cari amici e amiche, fino alle ore 15 insieme a Marco 3. Grazie per l'accoglienza e grazie per l'ascolto anche quest'oggi, ma voglio salutare e ringraziare anche il mio amico Simone Serpone, che ha la parte tecnica di là nella sala dei bottoni. Adesso invece ascoltiamo immediatamente la nostra musica, che è regina incontrastata della trasmissione di oggi. Mina tra un po' con Fiume Azzurro e subito Marco Rancati in Occhi Neri.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Un altro giro di canzoni, tra un po' abbiamo i Beatles con Michelle, ma subito vi faccio ascoltare la Oxa. Eccola qui, da un vecchio Sanremo presentato da Pippo del 1985. Il titolo è A Lei e, se non mi sbaglio, negli anni 2020 giù di lì è stato anche colonna sonora di We Are Who We Are, che è stato diretto da Luca Guadagnino, una serie televisiva, ne ha valorizzato sicuramente l'atmosfera un po' retro, nostalgica di quegli anni. Nonostante il successo nell'85, direi che è il periodo in cui circolava la falsa leggenda metropolitana sulla presunta parentela della Anna Oxa con il dittatore albanese Enver Hoxha, che poi fu smentita dai fatti. Bene, riascoltiamo questa canzone scritta da Roberto Vecchioni, che si titola A Lei.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Romantica News.
7: Un saluto dalla redazione. Sarebbero stati arrestati e trasferiti a Bengasi come immigrati clandestini i due italiani che facevano parte del gruppo di terra della Global Smooth Flotilla fermato dalle autorità libiche a Sirte. I due sono stati accusati di ingresso illegale nel paese e trasferiti nella città costiera, dove dovrebbero essere processati per direttissima ed espulsi. Trattative ad oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo ad una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Elezioni amministrative, ancora qualche ora per recarsi alle urne. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. L'OMS ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo bundibugio, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%, oltre 200 i morti. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti in campo, Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La Toscana sfida Jastremska e il romano Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Domani tocca Sinner, per l'Alto Atesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. È tutto. A più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alle notizie, le ritroveremo più tardi insieme a Lucio. Ora invece va in onda Tutta mia la città. E subito dopo aver ascoltato Roberto Carlos con Amico. Bene, Tutta mia la città oggi vede gli spaghetti a Detroit di Fred Bongusto. Quindi ce ne andiamo direttamente in America. E adesso Lisa con Sempre.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Esiste una canzone italiana che mette insieme un elemento distintivo del nostro paese con una città americana. Spaghetti a Detroit, uno dei brani più particolari e riconoscibili di Fred Bongusto. In effetti i due elementi sono avvicinati proprio per sottolinearne le differenze. Detroit è lontana, una città industriale e sempre di corsa. Gli spaghetti rappresentano invece casa, tradizione e identità italiana. Il brano racconta dunque in primis la vita degli emigrati negli Stati Uniti.

0: Il tema centrale allora diventa la nostalgia e la capacità di portarsi dietro le proprie radici. Ed è per questo che il tono è leggero, ma con fondo malinconico. Negli anni 60 molti italiani vivevano all'estero e il brano intende proprio intercettare questa realtà.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: La bella stagione, questa mattina voglio portarvi al mare, ce ne andiamo in Liguria, cari amici liguri all'ascolto. Ebbene sì, siamo dalle vostre parti, esattamente alla Spezia, dove è attraccato questo super yacht di Leclerc, il pilota monegasco che si è regalato un riva da oltre 30 metri, ma di questo ne parleremo tra un po'. L'ascolto ora è per Mango e Claudio Baglioni, una coppiata che ci ha regalato questo amore bello in passato, e subito Massimo Ranieri con Preghiera per lei.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Bene, bene, i saluti partono ad Ancona, dove ci sono Giovanni e Giuliana, che sono marito e moglie, che ci seguono e sono costantemente all'ascolto di Romantica Radio, grazie a te. Ebbene, salutiamo anche chi scrive su marco@romanticaradio.it, ad esempio Roberto da Cosenza, grazie per avermi consigliato di scaricare l'app, così posso ascoltarvi ovunque. Allora prendiamo esempio dal nostro amico Roberto, che ci porta anche in vacanza con sé, perché basta a scaricarsi l'applicazione di Romantica Radio, vorrà ascoltarci davvero dappertutto e magari collegarla, perché no, a degli smart speaker per sentirla ancora meglio. Per te e per tutti gli altri le prossime canzoni abbiamo Peter Cetera con Glory of Love e subito Giorni Difficili con la voce di Edoardo De Crescenzo.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

veduta, si è fatta tantillo, si è fatta tantillo, si è fatta tantillo. Si è scordata, ma me l'è tatillo, e al paese non voglio tornare, non voglio tornare, non voglio tornare. Carmen, deve volesse sposare, giovino, non è cosa, perché?

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Come vi dicevo prima, amici speziani all'ascolto, voi che siete lì e sbirciate nel porto, in questo momento magari potrete anche vedere, perché no, il super yacht di Charles Leclerc, che non nasconde il suo amore per l'eccellenza italiana. Dopo la Ferrari è tornato con un Made in Italy, con questo super yacht costosissimo e che si trova a La Spezia. Si chiama Riva 102 Corsaro Super ed è fatto proprio su misura per lui. Pensate che all'interno c'è un beach club di oltre 35 metri quadrati, una vera terrazza sul mare dove ospitare tutti gli amici. Ma che bello! E poi c'è un rooftop di lusso con cucina open air completa di ogni comfort. Non costa neanche molto, perché questo giocattolino è tra i 15 e i 18 milioni di euro. Insomma, va bene, voi che siete lì alla Spezia, mi raccomando, sbirciate il super yacht di Leclerc. Adesso vi lascio con le prossime due canzoni, Sylvie Vartan con Irresistibilmente e subito Mino Reitano dal passato con Una ragione di più.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

È questo il momento atteso dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori. Perché? Perché si riceve la nostra iconica calamita e che porta anche fortuna. Veloci e contenti, quindi bisogna essere velocissimi e contentissimi di partecipare al 331-240-7878 scrivendo chiaramente romantica sul numero di WhatsApp oltre al nome e la località da dove ci sentite. E il più veloce riceverà la nostra iconica calamita. Allora 331-240-7878 e la nostra verdiana già è pronta dall'altra parte del vetro a spedire la vostra calamita ovunque voi siate.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Ciao Romantica Radio, sono Mimmo da Battipaglia. Vi ascolto a bordo del mio tir e oltre a essere la mia compagna di viaggi, siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Romantica, come si fa a descrivere, a spiegare questa radio così bella? Un bacione, un abbraccio forte a tutto lo staff. Elena da Frattamaggiore.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

fatemi salutare al volo un mio amico che si chiama Luca, che si trova a Genova in questo momento dalla bellissima Liguria e che mi tira subito le orecchie dicendo che gli abitanti di La Spezia non si chiamano speziani ma spezzini con due Z di Zurigo. Va bene, caro amico Luca, sei stato molto attento a quello che ho detto, quindi andrai sicuramente alla Spezia per cercare questo super yacht di Leclerc. Ti lascio con Mal e Parlami d'amore Mariù e subito Pupo con Chissà se domani.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Inizia una nuova ora insieme con ricordo delle melodie del passato e inizia anche l'ultima ora insieme a Marco Tre, che sono io, fino alle ore 15. Poi arriverà il mio amico Lucio Belmonte. E a proposito di melodie del passato, abbiamo davvero un pezzo degli anni 70, se non mi sbaglio, quello dei Limousine con Camminerò solo, e subito Gianni Togni con È bello capirci, tra parentesi, senza essere uguali. Ma quanta verità in questa canzone di Gianni Togni che riascoltiamo qui su Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

brand, ricordereste qualcosa in più, forse? Chissà. Allora inizio. Radio Marelli, Philips, Voxon, Autovox, Blaupunkt e Pioneer, famosissimo, sì, quando la musica viaggiava con noi. E proprio di questo si parlerà con Roberto stasera alle 21, delle autoradio che hanno fatto epoca e magari ci hanno accompagnato durante i nostri viaggi e quando... Vabbè, insomma, non andiamo avanti. Comunque, che ci hanno accompagnato, ecco, basta così. Roberto Malvagia stasera ve ne parlerà alle 21 durante la trasmissione qui su Romantica Radio. Se volete dire la vostra, 331 240 7878. Per voi abbiamo Memore Migi dal passato, un ragazzo, una ragazza, e magari ascoltavate in macchina anche Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ci ascoltiamo altri due pezzi insieme, lo facciamo tra un po' con Ricky Maiocchi, C'è chi spera, e subito un vecchio pezzo di Claudio Mori, Non succederà più. Pensate che questo fu anche presentato al Festival di Sanremo dell'82, non era in concorso ma divenne comunque il singolo più venduto di quell'edizione, no? Perché è nato come reality song ispirata alla vera crisi matrimoniale che c'è stata con Adriano Celentano, il quale partecipa vocalmente alla fine proprio di questa canzone, scritta da Giancarlo Bigazzi. Beh, il brano racconta dell'indipendenza femminile e delle promesse tradite. Riascoltiamola, Non succederà più.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 in macchina per lavoro, ascolto Le delizie di Romantica, facendomi così tornare indietro nel tempo. Siete romanticamente magnifici. Luigi da Napoli.
1: Ciao Romantica, sei l'unica a farci emozionare, sempre così, vai Mario da Pisciano.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Amiche e amici, che dirvi? Abbiamo iniziato questa settimana insieme, la proseguiremo anche domani. Vi lascio con Lucio Belmonte, che non può acquistare sicuramente il super yacht di Leclerc tra i 13 e i 15 milioni di euro, però può acquistare la sua barchetta, perché lui è un lupo di mare, un corsaro de Noartri, e vi lascio con lui e con Tiziana Rivale tra un po', con Sarà quel che sarà, e subito L'amore è tutto qui, è proprio una verità, quella di Piero Ciampi. A domani.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

puntuali, puntualissimi, avete sentito anche per oggi la nostra sigla vi ha ricordato che è l'ora di aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Buon pomeriggio, buon lunedì, la voce di Lucio Belmonte. Per i nostri nuovi radioascoltatori voglio ricordarvi che ci facciamo compagnia tra le 15 e le 18 dal lunedì al venerdì dopo il nostro fantastico romantico weekend. Anzi, saluto e ringrazio anche i miei colleghi che vi hanno fatto compagnia in questi due giorni. Lunedì è un po' complicato riprendere, però noi ci mettiamo tutto il nostro impegno con la nostra compagnia, con la nostra musica, per rendervi tutto un tantino più facile. E anche oggi abbiamo un po' di cose curiose di cui parleremo, però voglio ricordarvi anche una cosa molto importante, che tra poco ritorno all'appuntamento con la Collection Canta Napoli, quindi preparate anche le vostre ugole per coloro che non soltanto ascoltano, ogni tanto intonano anche le canzoni che proponiamo in questo spazio. Ma prima ascoltiamo insieme Ricchi e Poveri con Cosa Sei, e subito apriamo con Fre Buon Gusto con Pietra su Pietra.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Il segreto per cominciare in maniera positiva la settimana sicuramente non lasciarsi così coinvolgere dalle cattive notizie. Bisogna trattare argomenti, curiosità, notizie che ci mettono di buon umore, che sono positive, un po' anche il nostro compito, almeno per quanto mi riguarda nel pomeriggio nel nostro salotto di Romantica Radio. Tra poco parleremo di un primato interessante per l'Italia che riguarda la longevità. Una cosa che io per esempio non sapevo, per fortuna l'ho imparata questa mattina facendo un po' di redazione, quindi oggi pomeriggio la condivido con voi, perché sembra che l'Italia sia tra i paesi più longevi al mondo. Poi ci sono diverse motivazioni, ne parliamo tra pochissimo, però vi ricordo sempre che se volete intervenire fatelo con il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Vedo che stanno per arrivare Rox con E la pioggia che va, e partiamo con Aspettami, la canzone di Christian.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove si sta procedendo con le autopsie. I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita, passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti ci sono la Francia ed il Regno Unito, con temperature molto oltre la media stagionale. Cominciata nel migliore dei modi, la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che ha regolato in 2-7 l'Ucraina Jastremska. Passa il turno anche Matteo Berrettini, battendo 3-7-1 il magiaro Fuksovics. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Bella notizia per l'Italia, che risulta da alcune ricerche tra i paesi più longevi al mondo. L'aspettativa di vita è intorno agli 84 anni, almeno questo è quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché c'è stata questa statistica. Quali sono le motivazioni sulle cose che dobbiamo forse probabilmente più insistere? Innanzitutto è la nostra dieta, la dieta mediterranea, che ci aiuta tantissimo, forse probabilmente la più salutare al mondo, e questo aiuta anche a mantenerci in buona salute. Però attenzione, dovremmo così osservarla puntualmente tutti i giorni, e molto spesso noi facciamo anche qualche sgarro. Poi anche un po' il nostro clima, il clima mite dell'Italia che ci invidia tutto il mondo. Immaginate, esiste una nazione come l'Italia dove c'è un clima così temperato, ci sono tante varietà per quanto riguarda il cibo, e soprattutto si vive in zone bellissime, ricche non soltanto dal punto di vista naturalistico, ma che così in qualche modo soddisfano anche un po' le nostre esigenze emotive, perché l'Italia è anche la culla dell'arte. Questo sicuramente nella vita aiuta tantissimo. Un po' tutto concorre perché l'Italia sia stata definita una delle mete più longeve al mondo. E beh, insomma, questo è una cosa molto importante, prendiamone atto, una bella notizia, quindi siamo contenti di questo. E anche la musica fa la sua parte, attenzione, ascoltiamo Franco Califano con Tutto il resto è noia. Vedo che subito però arriva Dino con Il sole è di tutti.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascolto Romantica perché è la compagnia perfetta delle mie giornate. Grazie.
1: Ciao Romantica, sono Anna Maria da Sapri. Ascoltare la vostra musica mi fa ricordare i momenti belli della mia gioventù. Grazie di esistere e un grazie a tutti voi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E ogni tanto diamo voce anche a quelli che sono i vostri messaggi di testo che arrivano sul nostro numero del WhatsApp in relazione in questo momento a quello che è l'argomento che abbiamo trattato, l'Italia tra i paesi più longevi al mondo. Scrive la nostra amica Marianna da Caserta, che saluto e ringrazio naturalmente. Lei scrive in maniera un po' polemica, dicendo sicuramente bisogna puntare alla longevità, ma non soltanto alla longevità, anche alla qualità della vita. È un po' polemica, ma è giusto riportare anche il suo messaggio. Torniamo con tranquillità ad ascoltare le nostre canzoni. Orlando Johnson, Il sole canta e subito Panda con Voglia di morire.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ancora buon lunedì, i nostri amici sono arrivati da poco, siamo arrivati anche al 25 di maggio, guardavo per un attimo il calendario, come passa velocemente il tempo, l'estate è veramente dietro l'angolo. Nel frattempo però voglio anche ricordarvi una cosa molto importante, che se avete un attimino, un po' di relax, ogni tanto fate un giro sul nostro canale YouTube di Romantica Radio, trovate delle cose molto interessanti e molto originali, soprattutto perché ci sono le nostre compilation, ci sono le nostre interviste e se volete attivate anche la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni. Non ci resta adesso che ascoltare i Cugini di Campagna con Tu sei tu.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, una canzone, mille ricordi.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: cosa pensi dell'amore?
1: Amore, amore, amore.
2: Apri il tema, Sergio.

Lo abbiamo detto prima, l'estate alle porte, il tempo passa inesorabile, quindi tra pochissimo ci ritroveremo ad andare in vacanza, a ragionare ancora dell'Italia, il centro del turismo. Notizia che viene da Vinitaly 2026, statistica resa nota proprio in occasione di questa grande manifestazione a livello internazionale, che parla, sapete, di vino e che è un prodotto estremamente apprezzato nel mondo, quello italiano, e c'è un export molto importante, quindi un'economia molto importante. Ma l'altra notizia è che in Italia si diffonde sempre di più l'enoturismo, che non soltanto è legato ai luoghi e ai posti, ma anche alla produzione e alle specialità di vini che riguardano determinate regioni. Addirittura quest'anno c'è un aumento notevole, 18 milioni di italiani sono interessati a questo tipo di turismo e sono delle nuovissime esperienze che si fanno anche nei vigneti, dove non c'è soltanto natura ma c'è anche economia e soprattutto c'è anche molta cultura. Con questa notizia torniamo ad ascoltare le nostre canzoni. E quante volte avremo cantato Gianna, questa di Rino Gaetano, anche i bambini che sono all'asilo. E partiamo con Vincenzo Spampinato, Innamorati di me.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: In questo pomeriggio speriamo di contribuire a farvi iniziare bene anche questa settimana, visto che oggi è lunedì ed è sempre un po' complicato avere quel propellente giusto per mantenere i nostri impegni, però noi ci mettiamo del nostro, magari con la nostra compagnia e soprattutto con le nostre canzoni, che ricordo sono quelle che mettiamo soltanto noi. Questo è fondamentale ogni tanto anche ricordarlo. E allora tra poco arriva anche l'appuntamento con la rubrica Tutta mia la città. Parliamo ancora di musica, di canzoni ispirate da città italiane ma anche internazionali. Oggi la canzone protagonista è Goodbye Philadelphia di Peter Sincotti, ma prima ascoltiamo Milva con Uno come noi e partiamo con Gianni Morandi fino alla fine del mondo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

0: La canzone rispecchia l'evoluzione musicale dell'artista, all'epoca più che ventenne, ma già con una forte identità musicale. Grazie al suo stile raffinato ed elegante, il brano ha da subito avuto un forte apprezzamento in Europa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie.
1: Romantica Radio, sono Salvatore, siete favolosi. Io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia. Un abbraccio e un bacio, siete grandi!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche per questo lunedì 25 di maggio siamo arrivati all'appuntamento in cui io saluto sempre i nostri ascoltatori più interattivi, quelli che ci scrivono di più, che ci chiamano di più, testimone la nostra dottoressa Verdiana Sasso in redazione, che risponde anche alle vostre telefonate. E quindi oggi vorrei salutare la nostra amica Candida, che ci scrive da Maratea, da quelle parti stanno aspettando con piacere, con ansia, anche l'arrivo della bella stagione. Mi dice Candida che saremo noi anche la colonna sonora da quelle parti con Romantica Radio. Ma grazie Candida. Nel frattempo vi ricordo sempre che se volete scriveteci al 331-240-7878 del nostro WhatsApp. Vi ripeto sempre che i messaggi di testo li possiamo leggere noi, i messaggi vocali come sempre vanno nello spazio Ciao Romantica. E adesso ascoltiamo l'interpretazione di Lucio Dalla, Il cielo, e Miguel Bosé con Ce la fai.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Io ogni tanto rispondo anche ai vostri messaggi, qualcuno anche dal punto di vista tecnico, perché mi chiedono come avviare Romantica Radio con gli assistenti vocali, in particolare con Alexa. Allora, non è così complicato. Qualcuno magari sbaglia la formula, quindi non parte la radio giusta. Dovete soltanto dire: Alexa, avvia Romantica Radio. Là, per magia, ascoltate le nostre canzoni e naturalmente la nostra voce, che ogni tanto vi fa compagnia anche durante le vostre attività. Spero di essere stato chiaro. Adesso ascoltiamo una bella coppia storica, Frank e Nancy Sinatra, con Something Stupid, e subito la voce possente di Adriano Pappalardo con Ricominciamo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Lo so che molti di voi avranno apprezzato ancora la nostra collection Canta Napoli. Sapete, vi proponiamo ogni due ore in questo spazio degli stralci, delle canzoni classiche napoletane che hanno esportato la melodia della musica italiana nel mondo, quindi sono veramente molto importanti. Per quelli anche che sono i nostri amici che al momento sono impegnati con l'ora di punta, voglio darvi una curiosità che riguarda l'utilizzo di WhatsApp. Sapete che ultimamente i call center stanno chiamando anche con WhatsApp, e quindi c'è la possibilità, che molti non sanno, di poter non rispondere e non ricevere chiamate con WhatsApp di numeri che non sono registrati nella vostra rubrica. La cosa è molto semplice: basta andare nelle impostazioni dell'applicazione WhatsApp, c'è privacy, e a quel punto potete scegliere di non rispondere a quelle che sono le chiamate che non sono riportate in rubrica. In questo modo vi evitate, come al solito, le chiamate indesiderate dei call center, che spesso diventano abbastanza invadenti. Data questa informazione dal punto di vista tecnico, possiamo continuare con l'ascoltare Latte e Miele con Ritagli di Luce. Si parte con Le tue ali di Mario Lavezzi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
11: Romantica News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione. In calo l'affluenza definitiva alle elezioni comunali. Si è fermata al 60,06%, quasi 5 punti in meno rispetto alle elezioni precedenti. La regione in cui sono stati più votanti è l'Umbria, con oltre il 70,7%. Il Molise è quella che ha registrato l'affluenza alle urne più bassa, 47,7%. È quanto riporta il sito del Viminale Eligendo. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per il virus Ebola. Sono in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti alle Maldive. Domani gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal e di Muriel Odenino. Il PM su delega della Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran però arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Calciomercato, svolta sulla panchina della Lazio. Il presidente Claudio Lotito chiude l'accordo con l'ex CT della nazionale Rino Gattuso, reduce dall'avventura in azzurro. Contratto fino al 2028, battuta la concorrenza di Palladino, ha atteso solo l'annuncio ufficiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Avete sentito? Ci siamo anche per oggi per l'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà l'opportunità di aggiudicarvi la nostra iconica calamita che porta anche tanta fortuna. Ve ne accorgerete se la metterete sul vostro posto di lavoro, in auto, magari anche a casa. E allora, cosa bisogna fare a questo punto? Molto semplice, basta essere il più veloce, ripeto, il più veloce a mandarci il messaggio con la scritta romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva con il messaggio al 331-240-7878 si aggiudica la nostra iconica calamita, e così diventate veloci, naturalmente, ma anche contenti.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.
1: Non c'è più niente.

0: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Ciao Romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quanti messaggi per l'appuntamento con Veloci e Contenti. Pensate di essere stati i primi? Attenzione, ecco, se pensate di aver diritto alla nostra calamita, come al solito dovete aspettare sempre il messaggio della nostra redazione. Se non ci siete riusciti in questa occasione, provateci sempre durante i nostri appuntamenti, perché si ripete, sapete, ogni programma. Con questo vi dico che domani ci sentiamo sempre a partire dalla stessa ora, dalle 15, perché anche per oggi l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Tra poco, come sapete, prende il mio posto Alessandra fino alle 21 e continuare fino a mezzanotte ascolterete anche la voce di Roberto. Vi lascio sempre insieme alle nostre belle canzoni, vi ascoltiamo Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei e subito Amiamoci di Umberto Napolitano.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ma quanto è carina la nostra sigla anche quest'oggi. Abbiamo iniziato così. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, con voi fino alle 21 in questo lunedì, che mi auguro sia iniziato bene. Com'è andata questa giornata? È stata positiva? Noi cercheremo di migliorarvi anche le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le tante rubriche di Romantica. Qualcuno di voi si porterà a casa un gadget firmato Romantica. E poi, insomma, vi ricorderò tra poco anche le coordinate per comunicare con noi, per raccontarci la vostra giornata. Ringrazio Lucio Belmonte, il nostro amico che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15, sempre qui su Romantica. Tre ore di grande musica e iniziamo con Raffaella Carrà tra poco, Io non vivo senza te. Subito, Simply Red, You make me feel brand new. Buona serata, benvenuti su Romantica da Alessandra.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sarà tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Oh, lo so, il lunedì è sempre uno scalino difficile da attraversare, ma insomma a quest'ora della giornata, pensate, il lunedì è quasi finito e quindi da martedì in poi sarà un crescendo fino al weekend. Com'è andata questa giornata? Vi è successo qualcosa di speciale? Siete stanchi? State tornando a casa dopo una giornata pesante? Oppure state ancora lavorando? Raccontatemi tutto nei vostri messaggi. WhatsApp 331-240-7878, oppure se volete scrivetemi email alessandra@romanticaradio.it. Email, lo sapete, rispondo a tutti quanti. Vi aspetto anche questa sera per conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi e vi regalo le prossime canzoni. Riascolteremo tra poco Antonello Venditti con Alta Marea. Subito la Formula 3, un grande successo, questo folle sentimento.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: La vostra Romantica Radio non è solo musica, ma anche rubriche. Infatti, anche stasera scopriremo Tutta mia la città, questa rubrica che dedica praticamente le sue parole alle canzoni che sono state ispirate dalle città. Questa sera tratteremo un brano famosissimo degli ILO, degli Electric Light Orchestra, Last Train to London. Di questo parlerà Tutta mia la città tra poco qui su Romantica. Subito invece torna al protagonista, la musica da ascoltare. Con Patti Pravo, tra poco Notti Bianche, subito una canzone del 1969 che fu presentata al Festival di Sanremo. Il brano parla di una ragazza che si sente piccola ma felice di vivere nei pensieri e nei sogni della persona amata. Riascoltiamo Carmen Villani, Piccola.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Tra i brani dedicati a una città non possiamo non ricordare Last Train to London, brano degli Electric Light Orchestra. Probabilmente uno dei brani più da pista del gruppo. Al di là delle città, il significato implicito del testo è legato alle ultime occasioni. Il Last Train è proprio questo, un momento decisivo da non lasciarsi scappare, una scelta da fare. Ma perché Londra? È la destinazione finale dell'ultimo treno, inteso come simbolo del movimento conseguente proprio alle decisioni prese.

0: Il brano racconta di un incontro avvenuto nel corso di una notte e la necessità di prendere al volo una decisione per non perdere un'occasione importante. L'album da cui è tratto, Discovery, rappresenta una sorta di svolta disco nella carriera degli Electric Light Orchestra, fino a quel momento conosciuti soprattutto per il rock orchestrale.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Quantica Radio, sono Salvatore, siete favolosi, io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia, un abbraccio e un bacio, siete grandi!
1: Sono Alessandro, chiamo dalla provincia di Napoli e volevo farvi i complimenti per questo nuovo format, questa radio in FM. Approfittavo per salutare tutti i miei amici che ascoltano buona musica come me e vi auguro una splendida giornata.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricci e poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina qui su Romantica tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Ma se vi piace in modo particolare venite a scoprirne tutte quante le puntate sul nostro sito romanticaradio.it, lì trovate davvero tante altre cose, tanti podcast e poi la possibilità nella sezione shop online di acquistare i gadget di Romantica. Se dovete fare un regalo romantico, ecco, questa è la pagina giusta. Ad esempio ci sono le magliette con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Andate a vedere, sono davvero molto belle le magliette, ma non solo, poi c'è la tazza di Romantica, la borraccia, insomma tanti piccoli regali romantici. Va bene, buona serata amici, tra poco riascolteremo Lucio Battisti con Una donna per amico, subito una canzone del 1982 che racconta un amore che cura, un legame in cui la protagonista si offre come rifugio emotivo per qualcuno ferito da una relazione precedente. Riascoltiamo Piano d'amore con Loretta Goggi.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccitti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, a raccontarci di voi. Voglio augurare buona serata a Susanna che è a Lodi, ci sta ascoltando dopo una giornata di lavoro, si sta rilassando, preparando la cena per lei e per il marito. Ci ascolta e canta le nostre canzoni. Un bacione cara, ti auguro buona serata, grazie per aver scelto Romantica. Saluto anche Antonio che invece ci ascolta da Pistoia, ci ha scoperto da poco perché lui guida per lavoro tutto il giorno, dice poi vi ho portato anche a casa, vi ascolto anche quando sono a casa, grazie caro, un bacione, buona serata a te. E saluto anche Rosario di Capri e Walter che invece ci ascolta da Policastro con le prossime canzoni. Riascolteremo i Nomadi con Mai come lei nessuno. E subito Christophe, adesso sì, domani no.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: boys.
1: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
2: Ma che bello riascoltare Canta Napoli con tutte le canzoni più famose della tradizione napoletana, e che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Se volete però ascoltarne tutte le puntate, potete trovare la collection Canta Napoli sul nostro YouTube, YouTube naturalmente di Romantica. Buona serata amici miei, e ne approfitto anche per invitarvi sui nostri social. Se non l'avete fatto, mettete un like alla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram, su TikTok, perché ogni giorno pubblichiamo davvero tante cose, tante informazioni sulle canzoni e gli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Quindi vi aspetto anche sui nostri social e vi auguro buona serata con i Romance, tra poco con Promessa d'amore, subito Elena Biolcati.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Amici romantici, stasera voglio raccontarvi qualcosa che sicuramente vi stupirà. Non è una sensazione, una patatina rubata dal piatto di un amico è davvero più buona. Uno studio rivela che il cibo sottratto viene percepito come più saporito. Il motivo? Il cervello si accende con il brivido del proibito. L'adrenalina, il rischio, la piccola trasgressione trasformano un boccone identico in un piacere superiore. Ecco perché chi è a dieta finisce sempre per allungare la mano nel piatto degli altri. Non è fame, è chimica pura. Quel gesto furtivo rende tutto più croccante, più salato, più irresistibile. In pratica, la patatina rubata non è solo cibo, è un'esperienza sensoriale potenziata. Incredibile, ma vero? Abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Va bene, buona serata amici. Torna protagonista la musica adesso con Rossano, Il mondo in bianco e nero, e Annalisa Minetti, Senza

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete la mia compagnia migliore. Ciao da Anna di Aprilia.
1: Romantica Radio, la radio che ti tocca le corde del cuore. Un bacio da Giovanni da Curti, il vostro più grande ammiratore. Ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Io lo so che aspettate questo momento con trepidazione. Veloci e contenti, così dovete essere anche questa sera. Infatti, il primo di voi che ci scriverà romantica il suo nome, la città da dove ci ascolta e ci invierà un WhatsApp al 331-240-7878 si aggiudicherà la nostra iconica calamita. Quindi 331-240-7878, scrivete romantica il vostro nome e la città, inviate un WhatsApp, il più veloce che riuscirà a scriverci, ad arrivare primo e quindi veloce e contento, si porterà a casa la calamita firmata romantica.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siamo intorno alle 20, buona serata, buon appetito con Romantica Radio, con Alessandra Riccetti, e devo ringraziarvi, mandarvi un bacione, abbracciarvi via etere, perché in tanti anche questa sera ci state scrivendo al 331-240-7878, vi voglio bene ascoltatori di Romantica, siete davvero mitici, ci scrivete cose meravigliose, insomma speriamo di poterle meritare sempre. Buona serata alla nostra amica Eleonora che ci segue da Vercelli. Dice: vi ho scoperto da poco, ma adesso non vi lascio più, vi ascolto ad ogni ora e siete la mia gioia. Grazie cara, un bacione, buona serata a te. E poi saluto anche Anna che ci segue da Teramo, sta preparando la cena questa sera insieme a lei tutta la famiglia, quindi ho ancora tante cose da fare, e dice però è piacevole far da mangiare ascoltando le belle canzoni che mi proponete. Ma grazie Anna, un bacione a te, buona serata. E poi saluto anche Dolores che ci ascolta da Bisceglie e Laura che invece è a San Marzano sul Sarno. Con le prossime canzoni riascolteremo tra poco Gianni Bella con Questo amore non si tocca e subito George Harrison, My Sweet Lord.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
0: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Amici romantici, voi utilizzate molto internet? Ve lo chiedo perché, secondo diverse ricerche scientifiche, chi utilizza internet molto spesso può sviluppare sintomi depressivi più rapidamente. Non è solo questione di tempo passato online, è il bombardamento continuo di stimoli, confronti sociali, notifiche e micro stress che alterano l'umore. Gli studi mostrano che l'iperconnessione riduce la qualità del sonno, aumenta l'ansia e crea una sorta di dipendenza emotiva dagli schermi. Il paradosso è che più cerchiamo connessioni digitali, più rischiamo di sentirci isolati. Quindi, ok, internet è utile, ci serve davvero per tante cose, però naturalmente usiamolo con moderazione perché può non essere positivo per il nostro cervello. Va bene, gli studi hanno rivelato anche questo e noi ve l'abbiamo raccontato questa sera qui su Romantica. Adesso invece vi dedichiamo la prossima musica. I Dick Dick, tra poco con Io mi fermo qui, e subito Neck, In te.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Amici romantici, come ogni sera, sto con voi fino alle 21 e subito dopo di me arriva Roberto Malvagia. Arriverà anche questa sera, starà con voi fino alla mezzanotte. E di che cosa parlerà? Parlerà delle autoradio che hanno fatto epoca. Ricordate Radio Marelli, Philips Vox, Sonauto Vox, Pioneer e poi la musica che viaggiava con noi con queste autoradio che erano un tempo enormi. Ricordate quando erano estraibili, grandi e ce le dovevamo portare appresso. Insomma, di tutto questo parlerà il nostro Roberto Malvagia questa sera dalle 21 in poi qui su Romantica, quindi rimanete con noi. Buona serata con Filipponio, che tra poco riascolteremo con A partire oltre amore. Subito Jean

il cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Gennaro da Napoli.
1: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi. Ciao a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Le 21 sono sempre più vicine e per me, Alessandra Riccitti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Lunedì sera con Romantica Radio, ben trovati, grazie ad Alessandra, grazie a Camilla, io sono Roberto Malvagì, anche questa sera davvero vi accompagnerò fino alla mezzanotte, proprio in quella fascia della giornata in cui le strade rallentano, i pensieri prendono più spazio, certi ricordi, no? Tornano in mente. Allora, questa sera parliamo dell'autoradio, ma non solo come oggetto, parliamo di un pezzo di vita italiana, di viaggi, di estati, di statali, di finestrini abbassati e di canzoni che sapevano trasformare una macchina in una nuova stanza emotiva. Vi ricordate le vecchie Radio Marelli, le Philips, del fascino delle stereo 8 Voxon, le Autovox bikini, insomma, della piccolissima tanga diventata quasi un oggetto di culto, dei mangianastri, dei frontali estraibili, dei Pioneer, dei Blaupunkt, dell'Alpino Alpine, i Clarion, e di tutte quelle discussioni infinite tra amici su quale marchio suonasse davvero meglio. E poi parliamo dei furti di autoradio, dei vetri rotti, della paura di lasciare l'auto parcheggiata, proprio del frontalino infilato in tasca come fosse un documento. Se volete raccontarmi la vostra autoradio del cuore, una cassetta, una macchina, una canzone da viaggio o una notte che sa ancora di asfalto, di musica, 331 240 78 78, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it. Questa notte mettiamo in moto proprio la memoria e vediamo dove ci porta.

Le autoradio in Italia hanno accompagnato molto più di un semplice gesto, hanno accompagnato il modo in cui ci siamo mossi, corteggiati, annoiati. Poi sono arrivati lo stereo 8 e lì davvero il viaggio cambiava tono. Voxon con la linea Sonar che portava nelle auto italiane il gusto del futuro, qualcosa che sembrava quasi americano, quasi avveniristico. E subito dopo sono entrati nell'immaginario i modelli diventati simbolici, l'autobox bikini che in tanti ricordano con un passaggio verso un'autoradio più moderna, più elegante, più da macchina importante. Forse la verità è che l'autoradio ha fatto una cosa semplicissima, ha tolto proprio solitudine alla strada. Adesso lasciamo spazio alla musica, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore italiane a fare quello che sempre sanno fare meglio, stare accanto.

leccarci le ferite, a chi servirà un armistizio, un'altra lite, ok, parità, puoi finire.

I primi messaggi di questa sera al 331-240-7878. Mi ha scritto una nostra cara amica che si chiama Lucia da Napoli. L'estate per me iniziava quando mio padre puliva la macchina, caricava tutto e provava l'autoradio prima di partire. È così. Marco da Bari: lo stereo 8 di mio zio sembrava fantascienza, io lo guardavo come se dentro ci fosse l'America. Angelica da Torino: la tanga la ricordo minuscola, quasi elegante, e per me era l'idea stessa di modernità. Voglio salutare anche Bernardo da Genova: mio padre era un uomo da Blautpunt, mio cugino giurava su Pioneer, sembrava una rivalità calcistica. Ecco, le autoradio non erano soltanto amate, erano anche vulnerabili, quindi diventava quasi parte della routine: parcheggiate, controllate, togliere, nascondere, sperare. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio sembra aggiungere strada, estate e carattere, soprattutto a una memoria molto italiana.

Forse ciò che ci emoziona ancora dell'autoradio non era soltanto la tecnologia, ma il fatto che ognuno aveva un carattere preciso. C'è chi voleva il marchio rassicurante, chi cercava quello serio, chi sognava il modello da appassionato, chi si accontentava di sentire bene una voce di notte, no, in una strada vuota. Le vecchie autoradio non erano perfette, ma proprio avevano un fascino tutto loro. Avevano difetti, frusci, tasti duri, cassette che a volte si inceppavano. Eppure ogni viaggio prendeva subito un altro tono appena si accendevano. Oggi abbiamo più qualità, più accesso, più comodità, però qualche volta manca proprio quel rapporto un po' fisico, un po' affettivo e un po' perfino teatrale con il suono. E forse ci manca una cosa molto semplice: la sensazione che una macchina con la radio accesa potesse diventare un piccolo posto del cuore.

Questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, buona serata. Allora rimanete con noi perché tra poco torniamo in strada e tra cassette, frontalini, marchi amati, furti, furti temuti. Proveremo a capire perché certe autoradio in fondo non si ricordano soltanto per come suonavano, ma per quello che ci hanno fatto vivere, che ci hanno fatto venire in mente. Parliamo proprio così questa sera delle autoradio che hanno fatto epoca, non solo come oggetto, ma parliamo davvero di un pezzo di vita italiano, di viaggi, di estati, di strade, ecco, che abbiamo percorso con le nostre care vecchie autoradio.

Le 22 su Romantica Radio, forse siete ancora in auto? Beh, il tema di questa sera vi sta toccando davvero nel modo più diretto possibile, oppure magari siete sul divano, vi è tornata in mente una 127, una Ritmo, una 1, una Delta, una Golf, e soprattutto quello che usciva proprio da quel cruscotto, una canzone, una partita, un programma notturno, una dedica. Questa sera parliamo delle autoradio che hanno fatto epoca. Io sono Roberto Valdegia, siete con Romantica Radio, e qui davvero si aprivano discussioni accese, chi tifava per Alpine, per la Philips, per la Blaupunkt. Insomma, se volete raccontarmi proprio la vostra tifoseria sonora, 331 240 78 78, pure una mail, potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta le passioni nascono proprio da oggetti apparentemente piccoli.

Negli anni 80 e 90 l'autoradio diventava davvero una dichiarazione di stile, non bastava più che funzionasse, doveva essere quella giusta, il marchio giusto, il suono giusto, il mangianastri affidabile, il frontalino da staccare in un secondo, e magari si è rifortunato anche l'idea di avere un impianto che facesse girare la testa a chi saliva in macchina con te. In mezzo a tutto questo c'era sempre la paura concreta del furto, il frontalino estratto e portato via, il vetro spaccato, la radio nascosta, la faccia storta di chi tornava all'auto e capiva subito che era successo qualcosa. È così. Adesso lasciamo spazio alla musica, perché in fondo tutto questo ha senso solo per arrivare lì, al momento in cui una canzone partiva e il viaggio iniziava.

Diversi messaggi di questa sera al 331-240-7878. Antonio da Palermo, mio zio diceva che con Alpine o Alpine ascoltavi davvero, con le altre sentivi. Poi c'è Francesca da Bologna. Il frontalino nella borsa era la normalità, come mettere via le chiavi di casa. Saluto Lucia da Milano. Una cassetta messa al momento giusto diceva tutto, anche senza parlare. E forse è proprio gli autoradio, non suonavano soltanto, qualche volta parlavano al posto nostro. Continuate a scrivermi questa sera, ogni vostro messaggio davvero sembra restituire a una strada italiana un'altra curva, un altro ritornello, un altro pezzo di cuore.

Tra i tanti nostri amici, anzi lei un'amica, Francesca da Modena, che mi ha scritto: la mia autoradio più importante non era la migliore, ma quella della prima macchina che sentivo davvero mia. Forse probabilmente Francesca, perché racconta il punto più profondo di tutte le autoradio, ci restano dentro non solo per il marchio, per il modello, oppure magari per la qualità, ci restano dentro perché erano attaccate a un'età, a una libertà conquistata, a una prima estate da soli, a un bacio, a un viaggio con gli amici, a una notte in cui sembrava di poter andare ovunque. Forse il vero suono che ricordiamo non è quello delle casse, è quello della nostra vita, proprio in quel momento.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Le differenze delle marche si sentivano come proprio nell'immaginario di quegli anni. La Blaupunkt, che evocava un suono più composto, più tedesco, più rigoroso. La Pioneer, no? Che faceva pensare al futuro, al car audio moderno, all'auto già un po', diciamo, proiettata in un altro mondo. Alpine, che era un sogno, diciamo, quasi appassionato, più raffinato, uno di quelli che non si accontentavano. Clarion, o Clarion, che aveva il fascino proprio della competenza tecnica. Poi c'erano i modelli meno celebrati, ma amatissimi, quelli che magari non facevano tendenza nazionale, però in quartiere o tra gli amici diventavano una leggenda. Tra poco entriamo anche nell'ultima parte su Romantica Radio Lì, proveremo a capire perché le autoradio, più che semplici apparecchi, siano diventate davvero per tanti italiani dei luoghi emotivi, davvero in movimento.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui la strada, se la state ancora facendo, sembra un po' più intima. Se siete già a casa, certe immagini, no, di viaggio tornano ancora meglio. Forse siete già a letto con la radio accesa, oppure siete ancora in macchina e sentite che questa puntata sta facendo proprio il suo lavoro, tenervi accanto mentre la notte continua. Questa sera su Romantic Radio parliamo di autoradio, ma in fondo stiamo parlando di libertà, di memoria, di carattere, proprio di quel modo molto concreto in cui ogni oggetto apparentemente tecnico si è mescolato a viaggi, amori, vacanze, magari a piccole riti. Se volete ancora scrivermi, 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi l'autoradio che per voi non è mai diventata soltanto un ricordo.

Alla fine forse l'autoradio ci resta così vicina perché è stata proprio il punto in cui la tecnologia ha incontrato la vita proprio nel modo più semplice possibile, non in casa, non in teoria, ma in movimento, in strada, nelle partenze, nei ritorni, nelle notti estive, nei parcheggi, nelle code, no? Le vecchie Radio Marelli, le Philips che hanno portato proprio la radio sulle strade, lo stereo Autovoxon che ha dato all'auto un'aria da futuro, oppure l'Autovox Bikini e Tanga che hanno fatto epoca nell'immaginario, i Mangianastria che hanno trasformato proprio la macchina in una stanza musicale, i Blaupunkt, i Pioneer, i Clarion che hanno acceso vere e proprie scuole di gusto. E in mezzo a tutto questo c'era perfino il timore del furto che rendeva il rapporto con l'autoradio ancora più quotidiano, più concreto, quasi fisico. Ma sotto tutto questo resta una sola cosa: il fatto che la musica lì dentro ci faceva sentire meno soli. E allora adesso ci fermiamo un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni italiane, quelle più belle, le canzoni d'amore, ecco, così a restarci accanto proprio a quei pensieri, come facevano certe notti al volante.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Bruna da Roma, che mi ha scritto: forse non mi manca solo l'autoradio, mi manca il modo in cui aspettavo una canzone giusta mentre guidavo. Poi voglio salutare anche Dionisio, così si chiama, da Napoli. La lotta contro i ladri faceva parte dell'esperienza, ma non bastava rovinarla. Un saluto lo voglio fare anche ad Eleonora da Bari. Le autoradio erano carattere, dicevano qualcosa di chi guidava anche senza parlare. E forse proprio questo è il centro, no, della nostra serata. Non ci mancano solo i modelli, i marchi, ci manca proprio il modo in cui una macchina con la musica accesa diventava una piccola stanza del cuore.

Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

Arrivati fin qui ci rendiamo conto probabilmente che questa sera non abbiamo soltanto parlato di autoradio, abbiamo parlato di strade, di età, di libertà, magari vi è tornato in mente una persona, una macchina, un'estate, un parcheggio, una cassetta, una statale. Ci sono ricordi che ci hanno portato proprio lì, abbiamo fatto questo viaggio nel tempo di diversi anni fa. Tra poco Alex Poli, tra melodie ricercate, poesie, Roberto Malvagia tutto, ci ritroveremo domani sera alle 21, ricordatevi, nella sera romantica, proprio qui, su Romantica Radio.

che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa e sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
3: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, di notte.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti, che tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.